0: You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.
1: Un saluto da Crema Italia agli ascoltatori del programma Niemandsland, una voce libera in un mondo che non lo è. Ciao.

0: Radio Contrabanda FM.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra
4: banda.
5: Con
6: tra banda.
7: Con
8: tra
9: banda.
10: Con
2: tra
11: banda.
12: 91.4 FM.
13: Barcelona. Qué bonito.